Gli U2 erano quasi sconosciuti in quel momento, ma ricordo che mentre li guardavo ai Live Aid mi sono detto: fra non molto andremo tutti ai loro concerti. George Michael.

Bere di vino per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto. Perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People. People, people, people.
2: Motore che ruggisce, vrum, vrum, vrum, per strada fa così, vrum, vrum, vrum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
6: Sì, pronto?
4: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C'è una cosa curiosa nella storia della musica. Alcune delle persone che hanno creato il suono di intere generazioni sono rimaste invisibili. E forse nessuno rappresenta meglio questa idea di Alan Parsons. Prima ancora di diventare un artista, Parsons era l'uomo dietro al vetro. Un ingegnere del suono, giovanissimo sì, che si trovava però fortunatamente a Abbey Road a lavorare con i Beatles, niente po' di meno, su un album storico, Abbey Road. Come together. Poi arrivarono i Pink Floyd e soprattutto un album iconico, The Dark Side of the Moon, uno dei dischi più importanti di sempre nella storia della musica, quello per intenderci del prisma. Quel suono perfetto, spaziale, quasi cinematografico, in parte porta quindi anche la sua firma. Nel 1975 succede qualcosa che però cambia tutto. I Pink Floyd stanno preparando Wish You Were Here e vogliono ancora lui alla regia. Chiunque sarebbe stato onorato di lavorare al disco che avrebbe fatto veramente la storia della sua vita. Alan Parsons invece no, dice proprio no. Non perché avesse litigato con la band, neanche perché non fosse grato, ma semplicemente perché sentiva che era arrivato il momento di fare qualcosa di suo.

insieme a Eric Woolfson fonda i The Alan Parsons Project. E già il nome racconta tutto. Non è una band tradizionale, ma quasi un laboratorio sonoro, un progetto. I primi 5 album sono ambiziosi, sofisticati, pieni di riferimenti letterari e arrangiamenti progressive. La critica quindi spesso li definisce pretenziosi, troppo freddi, troppo tecnici, troppo cervellotici. E allora all'inizio degli anni 80 Alan Parsons decide di cambiare approccio. Entra in studio con una idea diversa, fare un disco più immediato, più emotivo, insomma più accessibile, senza però rinunciare a quell'eleganza sonora che era diventata il suo marchio. Nasce così Eye in the Sky, un album stranissimo da definire, pop, sì, ma anche orchestrale, atmosferico, quasi una colonna sonora che però riesce a diventare radiofonica.

Ed è proprio questo il suo segreto. Sembra semplice al primo ascolto, ma sotto la superficie è costruito con una precisione maniacale. Ogni suono è al posto giusto, ogni dettaglio ha un senso, eppure il disco scorre leggero, naturale, senza mai ostentare la propria complessità. È uno di quegli album che non ti travolgono subito, ma ti restano addosso. E ironicamente, anche stavolta, Parson finisce per fare un concept album, quasi senza volerlo, eh. Durante le registrazioni, infatti, torna continuamente un'immagine, l'occhio nel cielo, o forse l'occhio di Horus, quale potente amuleto dell'antico Egitto, che simboleggiava protezione, salute, prosperità e rigenerazione. Insomma, lo sguardo che osserva tutto, il controllo, la sorveglianza, la sensazione di essere sempre visti. Ed ecco allora Eye in the Sky, la title track, il brano simbolo della sua carriera, che però, pensate, rischiava di non entrare neppure nel disco, perché Alan Parson la considerava troppo semplice, troppo pop, non abbastanza sofisticata rispetto agli altri pezzi. Per fortuna qualcuno insistette, la canzone restò e a quel punto accadde un'altra intuizione geniale. Ci si rese conto che aveva la stessa tonalità di Sirius, l'introduzione strumentale del disco. Così i due brani vengono uniti e nasce una delle aperture più iconiche della storia della musica, perché Sirius qualche anno dopo verrà addirittura scelta da Michael Jordan come tema di ingresso dei suoi Chicago Bulls. E da quel momento quelle note diventeranno sinonimo di leggenda, vittoria, di spettacolo. Ma la parte più incredibile della storia arriva forse dopo, perché mentre milioni di persone ascoltano Eye in the Sky, quasi nessuno sa che faccia abbia Alan Parson. Lui non è una rockstar nel senso classico del termine, è un tecnico diventato artista, uno che ha sempre vissuto vicino ai mixer, non ai riflettori. E infatti lui stesso racconta un episodio meraviglioso, quasi ridicolo. Un giorno entra in un negozio di dischi, sugli scaffali c'è proprio Eye in the Sky, l'album che ha realizzato da poco. E l'album è esposto ovunque, in vetrina, sugli scaffali. Insomma, ne prende una copia, va alla cassa, mostra un suo documento e nemmeno così viene riconosciuto. Che in fondo è perfetto. Se ci pensi, perché Alan Parson è stato questo per tutta la vita, un uomo capace di creare musica gigantesca rimanendo quasi invisibile.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Nuovo album, nuovo tour eppure un'autobiografia. Ebbene sì, Adele prepara un colossale ritorno sulle scene. Era il 2021 quando la diva soul londinese spedì nei negozi il suo ultimo album, 13. Ora i tempi sembrano essere maturi per un suo ritorno e secondo i tabloid inglesi il 2026 sarà l'anno che vedrà la voce di Someone Like You riprendersi le classifiche. Adele si è presa una meritata pausa, ma adora la vita lontana dai riflettori, ma anche però di tornare sul palco, e si sta parlando di un tour e anche di un nuovo disco. I fan quindi dovrebbero tenere d'occhio il 2026, ha fatto sapere la solita gola profonda al Sun. La pop star starebbe infatti pianificando una tournée mondiale, la prima dal 2017. Tra il 2022 e il 2024 infatti Adele ha rinunciato alla vita in tournée, scegliendo però di esibirsi solo in una location, il Caesar Palace di Las Vegas, decidendosi solo lo scorso anno a fare appena 10 concerti a Monaco di Baviera per far felici i fan europei. E in occasione del ritorno, Adele avrebbe deciso di raccontarsi anche in un'autobiografia per la prima volta. Gli editori hanno fatto di tutto per convincere Adele a raccontare la sua storia, ma lei ha sempre detto di no. Adesso però l'autobiografia sembrerebbe finalmente pronta e sarà proprio Adele a raccontare la sua vita con le sue parole, al di là dei titoli dei giornali. Oltre a raccontare la sua ascesa alla fama, alla musica, parlerà anche della sua formazione e della sua vita privata. Ma attenzione, perché dagli States si rincorrono voci che vorrebbero Adele come headline nell'halftime show del Super Bowl. I redattori di Page Six ne sono conventissimi. Sarà infatti proprio la cantautrice britannica ad esibirsi nel prestigioso intervallo musicale della finale del campionato di football americano. La prossima edizione si terrà l'8 febbraio 2026 al Levi's Stadium di Santa Clara in California.

Abbiamo interrogato l'intelligenza artificiale chiedendo: ai tempi dei Romani sulle Alpi non esistevano i ghiacciai? Anche allora c'era il riscaldamento globale? Ecco la risposta. Durante il periodo dell'Impero Romano, in particolare intorno all'inizio dell'era volgare, primo secolo d.C., le Alpi erano effettivamente caratterizzate da condizioni climatiche diverse da quelle odierne. Tuttavia, dire che non esistevano ghiacciai è un'esagerazione, ma è vero che durante l'epoca romana molti ghiacciai alpini erano meno estesi rispetto a oggi e alcune zone oggi coperte dai ghiacciai erano probabilmente libere dal ghiaccio. Questo fenomeno è collegato a un periodo climatico noto come ottimo climatico romano, che va dal 250 avanti Cristo al 400 dopo Cristo, durante il quale le temperature in Europa e più in generale nell'emisfero nord erano più miti rispetto ai secoli precedenti e successivi. Durante questo periodo le temperature erano abbastanza elevate da permettere una certa espansione agricola e un clima relativamente favorevole alla vita umana. Questo periodo fu seguito dal cosiddetto periodo buio climatico e dalla piccola era glaciale, che va da dal XIV al XIX secolo, quando i ghiacciai crebbero nuovamente e avanzarono in molte regioni montuose europee. Non possiamo però parlare di riscaldamento climatico in senso moderno, cioè causato dalle attività umane nel caso dell'ottimo climatico romano. Le fluttuazioni climatiche dell'epoca erano principalmente dovute a fattori naturali come la variabilità solare e le oscillazioni dell'orbita terrestre. A differenza del riscaldamento globale attuale, che è largamente influenzato dalle emissioni di gas serra dovute alle attività industriali umane, almeno è quello che si dice, le variazioni climatiche in epoca romana erano parte dei cicli naturali di lungo termine del clima terrestre. In sintesi, durante l'epoca romana le Alpi avevano probabilmente ghiacciai meno estesi rispetto ad oggi, ma questo era il risultato di variazioni climatiche naturali e non di un riscaldamento globale antropogenico come quello che osserviamo oggi. A tal proposito, sono numerosissimi gli scienziati che non credono al riscaldamento globale odierno e dopo la risposta dell'intelligenza artificiale, anche noi ci poniamo un quesito. Se già in passato si sono registrate variazioni climatiche molto ma molto più accentuate rispetto a quelle odierne, quelle che oggi ci vengono prospettate insistentemente dai media potrebbero essere di tipo naturale e non provocate solo ed esclusivamente da noi umani. E perché disturbarsi con così tanta perseveranza ed impegno sul green e non si fa nulla per fermare le guerre che tutto fanno, tranne che ripulire il pianeta?

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Quando sono sul palco porto gioia. La gente viene a vedermi con lo stesso spirito di quando va in chiesa. Non per trovare problemi, ma per dimenticarli. James Brown.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento, avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta

semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
3: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Anni 70, grazie soprattutto alla sua feconda produzione, il cantante italo-canadese Gino Vannelli si è guadagnato un ruolo principe nella pop fusion, tra i nomi che fanno da contraltare ai capiscuola Steely Dan. È agli inizi degli anni 60 che il piccolo Gino gioca con le pentole e con le scatole di latta, percuote ogni oggetto che gli capita a tiro in quella casa ed è tutto un trambusto vorticante di note e tamburelli. Insomma, una iattura per la maggior parte dei genitori, ma una manna per il padre Russ, barbiere di giorno e affermato jazzista nella Montreal by Night. A supportare le sue scorribande percussionistiche ci sono i fratelli Joe e Ross. Tutti e tre saranno indirizzati con profitto agli studi musicali. A 12 anni lo troviamo a picchiare sulle pelli della rock band dei Cobras, ma è proprio con il virtuoso fratello Joe al pianoforte che a 15 anni Gino fonda il primo vero gruppo. Con l'agghiacciante moniker di Van Halen è un repertorio che, alle cover pescate dal catalogo Motown, altera alcune timide canzoni inedite. I due girano in lungo e in largo per la provincia francofona in cerca di gloria, ma Montreal non è quella che si definirebbe una mecca per chi vuol fare della musica la ragione di vita. Una discreta tradizione di jazz performer, tra cui il festival attivo però solo dal 1980, e zero sbocchi per un amante del rhythm and blues, del musical e della Motown Sound. Con l'ostinazione, trasmessagli però dal nonno di origine molisane, nella testa, il jazz paterno nel sangue, ma soprattutto un'ugola che mette i brividi solo a pensarci, l'italo-canadese e il fidato fratello partono alla volta di New York in cerca di fortuna. È il 1968, troppo poco on the road per ritagliarsi una visibilità fra i rocker della grande mela, e troppo mediati per gli allora ancora ortodossi i palati black. I due faticano a trovarsi un pubblico o uno straccio di agente discografico disposto realmente a investire nel progetto. Unico piglio, il contratto con la RCA canadese, che consente ai due giovani di tirare almeno a campare per qualche stagione. Nel 69 uscirà il prematuro singolo Gina Bold, Never Cry Again, a nome Van Halen, sospeso fra beat e soul. Pur con frequenti rimpatriate nella terra natale, passano quasi tre anni. Di ristabilirsi in Canada in via definitiva e bere la marocca calice della sconfitta non se ne parla, andare ancora più lontano piuttosto, sognando la California. Si salta al 1974, George McCree con Rock Me Baby schizza al primo posto delle classifiche americane e Barry White con Never Never Gonna Give You Up, dalla porta di servizio della classifica Rhythm and Blues, entra in pompa magna in quella principale e sono chiari i segnali che la nuova musica nera si è emancipata nei circoli black per infilarsi nelle orecchie di un pubblico molto più vasto. La nuova estetica disco è vera manna per Gino, non già perché egli possa annoverarsi come un autore del genere, ma perché essa rende decifrabile ai più quella sua irregolare lettura in chiave bianca della musica soul. Con l'aiuto al banco di Joe, già consumato alchimista di tastiere e sintetizzatori, esce in quell'anno Powerful People. Nel corso delle registrazioni accade un episodio che ne condiziona in positivo i destini. Approfittando di una pausa durante le session, un pomeriggio Gino si appisola a bordo della piscina dell'hotel in cui soggiorna, quando nel dormiveglia ode una voce familiare che canta una canzone ancora più familiare. In un attimo realizza che il tema improvvisato su un pianoforte è quella della sua Granny Goodbye. Quanto basta per schizzare in piedi, risalire alla fonte di quei suoni e cercare di capire chi ne fosse l'interprete. Nella hall c'è un nero con gli occhiali a specchio e i capelli intrecciati al suo fianco, un amico che subito esclama: "Hey Stevie, c'è qui il tizio di Crazy Life!" Incredibile, ma Stevie Wonder era in quell'albergo e stava cantando una sua canzone. Saltiamo quindi al 1978 con l'album che consacrerà Gino Vannelli, Brother to Brother. Pressato dall'esigenza di scrivere canzoni di maggior appeal commerciale e accantonando l'enfasi di quell'area drammatica che investiva le ultime due uscite, Gino si mette a coniare la sua fusion perfetta. Lo fa inserendo una sezione ritmica nuova di zecca composta da Jimmy Halsip al basso, che ha suonato anche per Chaka Khan, Oja Roe e Donald Fagen, e che sarà futuro membro dei Yellow Jackets, e da Mark Carney alla batteria, assoldando inoltre un allievo di Larry Carlton, l'esordiente chitarrista Carlos Rios. Spaventoso il curriculum che seguirà, che va da Chick Corea a Herbie Hancock, da Madonna ai Fleetwood Mac, passando per gli Earth, Wind & Fire. Ma invertendo l'ordine degli addendi rappresentati da tastiere e chitarre, relegando ciò cioè a ruoli più competenti al synth e sostituendoli con le contorsioni elettriche del neoacquisto Rios, il risultato cambia e come, e se possibile in meglio. Ad arricchirci da subito il concetto è l'iniziale Appalusa, possente funky imbevuto di jazz, trascinato da un basso pieno e rigoglioso, in cui la voce del nostro è corroborata da cori femminili e incalzata da una chitarra da bigino del jazz rock. Sullo stesso registro, benché adattata a toni più morbidi, si sviluppa anche The River Must Flow, che è l'ideale punto d'incontro fra gli Earth, Wind & Fire e i Bee Gees di Saturday Night Fever, mentre il carico è a lungo atteso, giunge con la terza traccia, la fremente I Just Wanna Stop, col suo mirabile incastro di voci e cori, i suoi afflati soul e il soffice sax di Ernie Watts. Schizza al numero uno delle classifiche canadesi e al numero 4 di quelle americane, diventando nel tempo un super classico delle ballad americane anni 70.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

balla. Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Questo autunno Alice riprende il tour teatrale Master Song, iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino a gennaio 2025. Alice sarà accompagnata sul palco da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D'Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. E dichiara con Master

0: Song desidero condividere alcune delle canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione anche alla canzone d'autore con i brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini. E dedico un momento speciale a poesia e musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Per me è un privilegio poter dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire.
1: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli incontri.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
15: Radio MFP.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
16: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
17: Radio Music for People. People, people, people.
18: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
19: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
14: Brucia i copertoni, non la tua anima.

La moda punk è stata da subito qualcosa di iconografico. Macchie, strappi, spilli da balia, zip, acconciature, slogan, tutti simboli di ribellione. Vivienne Westwood.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Gene Capaldi, di origini italiane, è stato uno dei fondatori del gruppo inglese Traffic. Suonava la batteria e scriveva anche i testi. Ha registrato i suoi primi due album solo nel 1972 e nel 1974, quando ancora suonava nei Traffic. Quando il gruppo però si è sciolto, alla fine della tournée americana del 1974, Capaldi decise di seguire completamente la sua carriera da solista. È entrato nelle classifiche inglesi dei 45 giri nel 1975 con il rifacimento di Love Hurts di Roy Orbison. Il terzo album è stato registrato in parte in Alabama con i session men dei Muscle Shoals, Roger Hawkins e Barry Beckett. In parte a Londra invece con la collaborazione di Steve Winwood, ex tastierista dei Traffic, Chris Spedding e Paul Kossoff. Da questa collaborazione nel 1983 farà centro nelle classifiche di tutto il mondo con un grande successo, That's Love.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People. People.
0: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

Benvenuti a Cocktail Magazine. Oggi shakeriamo un drink decisamente amaro che arriva direttamente dai palazzi del potere di Bruxelles. Prendete lo smartphone e cancellate l'ultima chat, perché è esattamente quello che sembra essere successo ai vertici dell'Unione Europea. Al centro della tempesta c'è ancora una volta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, specializzata nell'utilizzo di WhatsApp a quanto pare. Il motivo? È sparito nel nulla un gruppo chat segreto che la collegava a un G7 tascabile. Il presidente ucraino Zelensky, il francese Macron, la nostra premier Giorgia Meloni, il tedesco Friedrich Merz e il britannico Keir Starmer. A far scoppiare il caso è stata l'organizzazione investigativa olandese Follow the Money, che aveva chiesto di accedere a questi messaggi. La Commissione europea ha risposto con un secco no, giustificandosi così: se pubblichiamo quella chat, rischiamo di complicare le relazioni internazionali nell'Unione. Una scusa che non ha convinto la mediatrice europea Teresa Anino, che ha ufficialmente aperto un'indagine formale per violazione delle regole sulla trasparenza. Anino ha già convocato i rappresentanti della Commissione per un faccia a faccia. Insomma, cambiano i leader, ma il vizietto del cancella per tutti a Bruxelles sembra rimanere lo stesso. Quali segreti scottati?

85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Stylema di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia. Qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: behind Dietro le storie della musica.
1: E non finisce mica il cielo.
2: C'è una notizia che farà felici molti fans, ed è una notizia che coglie di sorpresa, perché torna con un inedito Mia Martini, ed è un pezzo struggente.
3: Senta, mi pare che le sue canzoni, a proposito del ruolo della donna, abbiano sempre come tema quello della donna non sospirosa che dice amore mio perché te ne sei andato e via dicendo, ma della donna che tutto sommato, che sta partita a carte con l'uomo, la vede vincitrice, o sbaglio?
4: Ma non sempre è importante essere vincitrice. In amore è bello vincere, è bello perdere, ma è bello lottare, comunque sentirsi vivi.
2: La scena arriva dagli archivi della RSI, la radiotelevisione svizzera italiana. Risale al gennaio del 1975. Il programma si intitolava Si rilassi, una serie di interviste ritratto realizzate tra il 74 e il 75 dal grande Enzo Tortora, per la TV dove negli anni 60 aveva condotto dei quiz a premi. Mia Martini è all'apice del successo, dopo quattro album come Oltre la collina, Nel mondo, Una cosa, Il giorno dopo ed È proprio come vivere, ai quali farà seguito di lì a poco Sensi e Controsensi, che hanno fatto di lei una delle interpreti più acclamate della nuova musica italiana, grazie alle varie Piccolo uomo, Donna sola o Minuetto. Non può saperlo, ma quella frase alla quale si lascia andare rispondendo alla domanda di Tortora sulla figura femminile celebrata nelle sue canzoni diventerà una sorta di manifesto programmatico della poetica e della sua vita. A distanza di 50 anni quel botta e risposta rivive oggi nel videoclip che accompagna un inedito tirato fuori a sorpresa dagli archivi della voce di Almeno tu nell'universo, grazie alla sua casa discografica. Mia, che scompare prematuramente nel 1995 a soli 47 anni. Il nuovo singolo inedito si intitola Vivo, è datato 1977 e fa rivivere la voce di quella che è considerata una delle più grandi interpreti di sempre della musica italiana, per molti seconda solo a Mina Mazzini.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Ora che siamo giovani e non sappiamo dove andare, non facciamo che l'orgoglio possa poi cancellare ciò che

come abbiamo trovato l'America? Facile, arrivati in Groenlandia, abbiamo girato a sinistra. Ringo Starr.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

Tutto comincia a Los Angeles, California, nella seconda metà degli anni 70, quando Peter Beckett, voce e chitarra, J.C. Crowley, voce, chitarra e tastiere, decidono di dar vita ad un progetto musicale insieme. Presto si uniscono a loro Ron Moss, basso, voce, e John Friesen alla batteria. Il nome è Player, senza la S. Arriva quasi per caso, guardando un film, videro nei titoli di coda la parola Players e decisero di sceglierla per il loro gruppo. La storia della band esplode con il brano che oggi è un vero e proprio classico, Baby Come Back. Il brano viene pubblicato nel 1977 come singolo estratto dal loro album d'esordio, Player. La canzone raggiunge la numero uno della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti all'inizio del 1978, restando in testa per 3 settimane. Un dettaglio interessante: il brano è stato scritto da Beckett e Crowley, ma dopo che entrambi avevano subito una rottura sentimentale, l'esperienza personale ha alimentato l'emozione della canzone. Il sound è morbido, perfetto per definire l'era del soft rock e persino ascritto al filone del yacht rock. La struttura e i cori della canzone, secondo gli esperti, incarnano l'essenza del genere: armonie raffinate, produzione levigata e testo di struggente rimorso. Dopo il boom di Baby Come Back, Player non si fermarono, pubblicarono un altro singolo dal titolo This Time I'm in It for Love del febbraio 1978 e che raggiunse il numero 10 della Hot 100. Il loro album d'esordio fu invece rilasciato il 1 settembre 1977 sotto l'etichetta RSO Records. Il gruppo poi continuò a pubblicare album negli anni successivi e vive vari cicli di formazione, scioglimenti e reunion. Il brano Baby Come Back, spesso citato come uno dei definitivi esempi di soft rock anni 70, continua a comparire in playlist nostalgiche come classic e yacht rock. Ron Moss, uno dei membri, divenne poi celebre anche per il suo ruolo nella soap opera americana The Bold and the Beautiful, in Italia semplicemente Beautiful, nella parte di Ridge. Il successo del singolo fu tale che il gruppo si ritrovò presto a dover aprire per grandi nomi all'epoca, superando la soglia dei One Hit Wonder. Baby Come Back è un pezzo che trasmette un'emozione universale, la consapevolezza di aver sbagliato e il desiderio di recuperare un amore. Questo lo rende ancora oggi capace di far breccia nei cuori. Il suono è perfettamente californiano, rilassato, melodico e con una grande cura nell'arrangiamento. Il gruppo rappresenta anche un pezzo di quel periodo musicale in cui il rock leggero e melodico era al centro della scena pop americana.

0: let me go.
1: Ho scritto un brano il giorno dopo gli attacchi dell'11 settembre e si intitola Freedom, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la libertà è il bene più prezioso che abbiamo. Paul McCartney.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
16: Radio MFP.
3: Attenzione, comunicato di servizio.
0: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
17: Radio Music for People. People, people, people.
8: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
15: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Spagna, l'utilizzo del casco è obbligatorio solo per i motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm3 e non esiste obbligo di altro abbigliamento protettivo.

La mia arte non è soltanto scrittura di canzoni, ma anche la reazione che crea. Sono un tornado che produce caos. Cambio il modo di vedere le cose. Marilyn Manson.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono: motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.

dog.

0: Dietro le storie della musica.
1: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

take your freedom.

0: Identificare il paese nel mondo in cui i giovani sono più felici è complesso e dipende da molti fattori, tra cui la qualità della vita, l'accesso all'istruzione, le opportunità di lavoro, la sicurezza, il benessere psicologico e sociale e altri elementi. Tuttavia, alcuni paesi spiccano per il loro impegno nel garantire il benessere dei giovani e offrire loro un ambiente favorevole per crescere e prosperare. Uno dei paesi che spesso emerge per la sua alta qualità della vita e il benessere dei giovani è la Norvegia. Ci sono diversi motivi per cui la Norvegia è considerata uno dei luoghi dove i giovani appunto possono essere più felici. Intanto c'è un sistema educativo di alta qualità, accesso all'assistenza sanitaria, elevati livelli di benessere sociale, bassa disuguaglianza economica, rispetto per l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e poi contatto con la natura. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Norvegia è spesso considerata un paese dove i giovani possono essere più felici. Tuttavia è importante notare che il concetto di felicità è soggettivo e può variare da individuo a individuo. Ma a questo punto qualcuno di voi che è molto informato potrebbe replicare: ma scusa, la Norvegia non è uno dei paesi con il più alto tasso di suicidi? Sì, è vero che la Norvegia ha avuto storicamente un tasso di suicidi più alto rispetto ad alcuni altri paesi europei. Tuttavia, negli ultimi decenni la Norvegia ha fatto progressi significativi nella prevenzione del suicidio e nel miglioramento della salute mentale. Nonostante il tasso di suicidi sia stato storicamente più alto, la Norvegia ha adottato una serie di misure per affrontare questo problema, tra cui programmi di prevenzione del suicidio, assistenza sanitaria mentale, promozione del benessere mentale, sostegno sociale.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o il navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in 2 parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo, fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente alla accattivante melodia, ma soprattutto ha un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone, con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi di ordine economico.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary.
1: Let it shine, oh. Il pensiero di noi ragazzi della spiaggia? Era l'estate, la spiaggia appunto, il sole, le belle ragazze. In una parola, divertimento. Brian Wilson.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Ma se me lo dicevi prima!
1: Bentornati a Behind. Oggi vi portiamo in un viaggio nel cuore di Milano, tra osterie, cabaret e sale operatorie. Sì, perché la storia che vi racconteremo oggi è quella di un uomo che sapeva curare, sia con il bisturi, ma anche con le parole, con la musica e con una risata. Lui è Enzo Iannacci, cantautore, comico, cardiologo, un artista unico, impossibile da incasellare. Enzo nasce a Milano nel 1935, figlio di un ufficiale e di una sarta. Fin da ragazzo si appassiona al pianoforte e al jazz. E sapete chi incontra agli inizi della sua carriera? Un certo Giorgio Gaber. Bene, i due inizieranno a suonare insieme nei locali milanesi, inventando un nuovo modo di fare musica, ironico, surreale e profondamente umano.
2: Desolato, ma più che desolato, incazzato, quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, imbroglioni, cantanti, cioè noi.
1: Iannacci amava i personaggi ai margini, quelli che la società dimentica. Li chiamava i barbuni, i barboni, i disperati, i matti veri. Negli anni 60 comincia a frequentare anche il Derby Club, il tempio del cabaret milanese. Lì nascono amicizie storiche come quella con Cocchi e Renato, con Dario Fo, con Lino Tofolo, Paolo Villaggio, Teo Teocoli. Tutti passano di lì, ma Iannacci, beh, Iannacci è diverso. Ha un modo di ridere che fa pensare, di parlare che sembra quasi balbettare, ma è pura poesia. È il Purtava il Scarp del Temis, uno dei suoi brani più famosi, racconta un uomo semplice, dimenticato da tutti, una canzone che fa sorridere ma anche piangere. Ad esempio, sapevate che prima di diventare famoso, Enzo Iannacci fu anche tastierista di Adriano Celentano e che in quegli anni suonò addirittura con musicisti jazz del calibro di Jerry Mulligan e Chet Baker. Non male per un ragazzo milanese con gli occhiali spessi e l'animo poetico. Ma Enzo non si accontenta del palcoscenico, studia medicina, si laurea e diventa cardiologo. Durante gli anni 70 e 80 è solito alternare i concerti alle corsie d'ospedale. Si dice che a volte tra una visita e l'altra regalasse una barzelletta o un sorriso ai suoi pazienti, dicendo loro: ridere fa bene al cuore, fidatevi, io lo conosco bene. Nel 1980 vince il Festival di Sanremo con una canzone unica, ma non da solo. È coautore insieme a Beppe Viola. Quella canzone si intitola Quelli che, interpretata da Enzo stesso, un brano che è diventato un vero e proprio manifesto dell'ironia italiana.

Enzo Iannacci però purtroppo ci lascerà nel 2013, ma la sua voce resta viva, perché Iannacci non era solo un cantante, era un osservatore dell'animo umano. Ha cantato la malinconia dei poveri, la dignità dei dimenticati e l'assurdità della vita. E quando gli chiedevano come definire il suo stile, rispondeva: io non sono mica un cantante, io racconto storie. Enzo Iannacci era un uomo che sapeva ridere della tristezza, curarla con una battuta e trovare poesia anche nel marciapiede. Perché, come diceva lui, chi non ride non è una persona seria.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà mai nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito urbanizzazione e nuovi modelli abitativi. La popolazione mondiale continuerà a concentrarsi nelle città con megacity che ospiteranno decine di milioni di persone. Le città del futuro saranno smart, con infrastrutture digitali avanzate, trasporti autonomi e sistemi energetici sostenibili. Le città di piccole e medie dimensioni potrebbero crescere come alternativa alla sovrappopolazione urbana, grazie al lavoro a distanza. Nuovi modelli abitativi. Vedremo soluzioni abitative innovative come edifici ecosostenibili, città galleggianti o costruzioni verticali autosufficienti che integreranno tecnologie avanzate per la gestione delle risorse.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
13: Radio Music for People. People, people, people.
14: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Olanda, per guidare una moto o un ciclomotore superiore a 50 cm cubici, bisogna avere almeno 18 anni. Detto questo, l'uso del casco, scontato per chi va in moto, è esteso anche ai quadricicli leggeri, se non sono equipaggiati di cinture di sicurezza.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Londra, 10 aprile 1979. Nasce a Downslow, sobborgo della capitale inglese, da Janet Ellis, presentatrice di programmi TV per bambini della BBC, tra i quali Blue Peter e Just Go, e da Robin Baxter, produttore cinematografico e regista, la bella Sophie, la quale già in tenera età affianca occasionalmente la madre in TV. Destinata evidentemente ad un futuro artistico, Sophie Michelle Ellis Baxter compare già all'età di 13 anni con l'opera dei bambini W11 Opera, di cui in futuro sosterrà il progetto. Ellis non si considera però una bella ragazza, e questo sarà un bene in parte perché avrebbe affrontato l'inserimento nel mondo dello spettacolo con più leggerezza. La sua vera carriera musicale però da professionista porta la data 1996, mentre cantava come voce solista nella band indie The Audience. La band pubblica 4 singoli nella top 40 britannica, tra cui I Know Enough e A Pessimist Is Never Disappointed, i quali video portano proprio la firma del padre Robin Baxter, mentre i lettori di Melody Maker la votano al quinto posto in un sondaggio sulle persone più sexy del rock. Nel 2000, dopo lo scioglimento della band, la Baxter collaborerà con un DJ italiano, Spiller, aggiungendo la sua voce al brano Groove Jet e arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito, scavalcando addirittura l'ex Spice Girl Victoria Beckham. Da allora un susseguirsi di singoli e album da classifica e addirittura una collaborazione con George Michael nel tour del 2007. Beh, dicevamo che la percezione di bella ragazza della Baxter, alla quale non ha mai dato peso, non sembra però passata inosservata non solo ai fans, ma anche alle case di moda, tra cui quella di Roberto Cavalli, per il quale officerà al lancio di un vino dello stesso nel centro di Londra. E arriviamo all'ottavo album della Baxter, pubblicato proprio quest'anno e intitolato Per i meno pop, e che da marzo scorso ottiene successo con questo brano dalle sonorità decisamente anni 80.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

C'erano una volta due ragazzi milanesi, amici fin da bambini, cresciuti tra le vie di una città che stava cambiando. Uno si chiamava Cochi, l'altro Renato. Insieme sarebbero diventati qualcosa di più di una coppia comica, un modo di vedere il mondo.

Negli anni 60 Milano era un laboratorio culturale, cabaret, teatro, musica. E proprio lì, tra i tavolini e le luci soffuse del Derby Club, nasce il loro stile. Non facevano semplicemente ridere, giocavano con l'assurdo, con il nonsense, con i silenzi. Un tipo di comicità che oggi definiremmo surreale, ma che allora era davvero rivoluzionaria. Il pubblico all'inizio rimane spiazzato, non capisce sempre dove vogliono andare a parare, ma poi succede qualcosa, si accorge che dietro quelle battute apparentemente senza senso c'è una libertà nuova. Cocchi e Renato non raccontano barzellette, raccontano un modo diverso di stare al mondo.

0: sciocco in blu.
1: Arriva poi la televisione ed è qui che il loro talento esplode davvero. Partecipano a programmi che diventano cult, portando nelle case degli italiani sketch memorabili, personaggi improponibili e dialoghi che sembrano quasi improvvisati, ma sono costruiti con una precisione incredibile.
2: Notizie della Valtrompio! Nel pomeriggio della giornata di oggi, in Valtromba, un luccio ha inghiottito a tradimento un pescatore! Salve i tuffatori presenti!
3: C'ero io, sono spopolata.
2: Silenzio! Sempre nel pomeriggio della giornata di oggi è stata scoperta la nota fabbricante di dolci, contessa Erika Strudel, mentre prendeva il sole. 40 morti, 7 dispersi, 8 feriti. Che disastro!
3: Disastro!
2: Attenzione! Oggi è la riapertura della caccia. Si raccomanda agli appassionati di non sparare a: primo, persone umane e stranieri e oggetti di valore. Tutto il resto potrà essere oggetto di spopolamento, capito?
3: Io infatti quello che mi viene, lo spapolo su!
2: Non puntarmi contro il fucile se ti parte un colpo che ti dà le notizie, eh!
1: E poi, ci sono le canzoni. E la vita, una melodia che entra nella memoria collettiva. Ma anche lì, attenzione, non è solo leggerezza, è ironia.

0: Festa!
1: È poesia travestita da scherzo. Le loro canzoni raccontano l'assurdità della quotidianità con una leggerezza che nasconde profondità. Negli anni 70 il successo diventa enorme e, come spesso accade nelle grandi storie artistiche, arriva anche il momento della separazione.
2: Canto

0: Amato si dedica al cinema, diventando uno dei volti più amati della commedia italiana. Cochi esplora invece il teatro, cercando nuove strade espressive. Sembrerebbe la fine di un duo, ma in realtà è solo una pausa, perché certe intese non si spezzano davvero, restano lì, sospese, pronte a riaccendersi. E infatti negli anni successivi Cochi e Renato tornano insieme, non per nostalgia, ma per piacere autentico di stare sul palco. E quando lo fanno succede qualcosa di raro.
1: Se

0: per te.
1: Il loro spettacolo è un equilibrio perfetto tra passato e presente. Ripropongono quegli sketch storici, sì, ma con una consapevolezza nuova però. Il pubblico ride, ma ride anche di se stesso, delle proprie abitudini, delle piccole follie quotidiane.
0: L'aeroporto di Malpensa è molto bello. L'aeroporto di Malpensa è tutto in piano. L'aeroporto di Malpensa è fatto a mano. È l'aeroporto che piace all'aeroplano. All'aeroporto di Malpensa c'è chi dorme, c'è chi pensa, chi non c'ha la coincidenza e resta lì. L'aeroporto di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario.
1: La forza di Cocchi e Renato è proprio questa: non si sono mai presi troppo sul serio e proprio per questo hanno fatto una cosa serissima. Hanno cambiato il modo di fare comicità in Italia. Hanno dimostrato che si può essere profondi senza essere pesanti, che si può ridere senza urlare, che il silenzio a volte è più potente di mille parole. Oggi, guardando la loro carriera, vediamo molto più di una coppia comica. Vediamo due artisti che hanno attraversato decenni rimanendo fedeli a se stessi, che hanno saputo evolversi senza perdere la loro identità. E forse è proprio questo il loro segreto. In un mondo che cambia continuamente, il duo Cocchi e Renato ci ricorda che l'ironia è una forma di intelligenza, che il gioco è una cosa seria e che alla fine ridere insieme è uno dei modi più autentici per sentirsi umani. Cocchi e Renato, due amici, due artisti, una storia che continua a farci sorridere e pensare.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 1 settembre 2026 si cambia rotta. Da questo preciso momento Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio

È la primavera del 1968. Una donna rientra a casa dopo 2 settimane di vacanza in Grecia. È stanca, ma è felice all'idea di riabbracciare il marito e il figlio. Quella donna si chiama Cynthia Lennon. Appena varca la soglia della villa di Kenwood, però qualcosa la colpisce. C'è troppo silenzio. Nessuna corsa tra le braccia della mamma del piccolo Julian, nessuna voce della governante, solo un'atmosfera sospesa. Poi sente delle persone parlare, segue quelle voci e si ritrova davanti una scena destinata a cambiare la sua vita per sempre. Suo marito John Lennon è seduto in accappatoio con Yoko Ono sul letto, insieme, dopo aver trascorso la notte insieme. Yoko la guarda e con estrema naturalezza le dice soltanto «Ah, ciao!». Per molti quella sarebbe stata l'occasione per gridare, rompere piatti, diventare irascibile, lasciare esplodere tutta la rabbia. Ma Cynthia no. Rimane immobile e con una calma serafica quasi irreale domanda «Volete restare per cena?». Una frase semplice, ma dentro quelle poche parole c'è tutto il dolore di una donna che vede crollare il proprio mondo. Quando rimarrà da sola, finalmente si sfogherà in un pianto inarrestabile. Il matrimonio è finito. Il divorzio sarà lungo e difficile. Le accuse pubbliche faranno male quanto il tradimento, perché John arriverà perfino a insinuare che sia stata lei a tradirlo. Cynthia ovviamente nega. Combatte non per vendetta, ma per garantire un futuro al suo figlio, Julian. Alla fine ottiene l'affidamento e un accordo economico che le permetterà di ricominciare. E ricomincia davvero. Non rilascia interviste al vetriolo, però. Non costruisce la propria fama distruggendo quella dell'ex marito. Non alimenta scandali. Sceglie una strada molto più difficile, quella della dignità. Ma c'è qualcuno che non si dimentica di lei e soprattutto di Julian, il bambino. Questi è Paul McCartney. Pochi giorni dopo la separazione, infatti, si presenterà alla casa di Kenwood con una rosa rossa in mano. Vorrà stare vicino a quel bambino di 5 anni che improvvisamente si ritrova senza il padre. Durante il viaggio in macchina verso casa, però, Paul continua a pensare a lui e nascono delle parole: «Hey Jules, don't make it bad».

più tardi il nome cambierà e il mondo conoscerà quella canzone dal titolo Hey Jude. Uno dei brani più celebri della storia della musica nasce così, non da un amore, ma da un gesto di compassione verso un bimbo ferito. Gli anni passano, Cinzia si trasferisce nel nord del Galles, lavora, cresce Julian e apre un piccolo ristorante e costruisce così una vita fatta di normalità. Quando decide di raccontare la sua storia nei libri autobiografici lo fa con sincerità. Parla del dolore, sì, parla delle delusioni, ma non cerca mai la vendetta, nemmeno dopo la morte di John Lennon avvenuta nel 1980. Lo piange come una persona che aveva condiviso con lui una parte importante della propria esistenza e continua a sostenere il figlio nel difficile rapporto con quell'eredità. Nel 2015 Cinzia ci lascerà. Aveva vissuto 47 anni dopo quel giorno in cui aprì una porta e trovò la propria vita cambiata per sempre. Avrebbe potuto scegliere il rancore, avrebbe potuto lasciare che il dolore definisse la sua esistenza. Invece scelse di ricostruire, di proteggere suo figlio, di custodire la propria eleganza anche quando sarebbe stato più facile cedere all'amarezza. Perché vedete, a volte la vera forza non è vincere una battaglia, è continuare a vivere con il cuore ferito, senza però permettere al dolore di trasformarsi in odio. E forse è proprio questo il lascito più grande di Cinzia Lennon: ricordarci che la dignità, quando tutto sembra perduto, può essere la forma più silenziosa e più potente di coraggio.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@moto4peace.it.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: A Cocktail Magazine parliamo di un personaggio amato e molto odiato contemporaneamente. Bill Gates, un uomo che non ha inventato Windows, non è un ingegnere, non si è mai laureato, non è un medico, non ha mai studiato medicina, eppure possiede brevetti sui virus. Non è un epidemiologo, né un virologo, ma ha fondato società che producono vaccini. Non è mai stato eletto da nessuno, non è un fisico, eppure propone idee come oscurare il sole per raffreddare la Terra e sempre per il bene del pianeta vorrebbe che tu mangiassi il suo burro chimico o la sua carne chimica. Sì, avete capito bene, Bill Gates. Negli anni Gates è stato protagonista di numerose controversie e azioni legali sia in ambito privato che pubblico. Durante la sua presidenza di Microsoft fu coinvolto in cause antitrust significative, accusato di pratiche monopolistiche come l'imposizione di software non richiesti e la limitazione della concorrenza. Nel 2004 accettò una sanzione civile di $800,000 per violazioni delle normative antitrust statunitensi. Anche in ambito sanitario non sono mancati problemi. Nel 2009 la Bill and Melinda Gates Foundation, tramite l'organizzazione PATH, collaborò con il Consiglio indiano per la ricerca medica per studi clinici su un vaccino contro il cancro cervicale su 14.000 ragazze tribali in Telangana. Dopo l'inizio degli studi furono segnalati effetti collaterali gravi e addirittura 7 decessi. Nel 2024 un tribunale olandese stabilì di avere giurisdizione per esaminare una causa civile intentata da 7 cittadini contro Gates, accusandolo di aver ingannato il pubblico sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini Covid-19. Negli anni Gates ha anche affrontato cause civile private. Nel 1989 una causa fiscale gli costò ben $13,000. Nel 2013 il giornalista Scott Renzberger lo citò in giudizio per un arresto durante il matrimonio alle Hawaii. La vicenda si chiuse con un accordo extragiudiziale, risarcimenti non divulgati, lettere di scuse e donazioni alla comunità locale. Nel 2018 risarcì Todd Pierce con oltre $4,6 milioni per violazione del contratto e cattiva fede. Anche la sua fondazione ha avuto le sue controversie legali negli anni. Sama Technologies, per esempio, nel 2017, PNU Vax nel 2019, Espinosa nel 2022, Pitoval Ventures nel 2024. Nonostante tutto, Bill Gates continua a essere una figura influente a livello globale, suscitando dibattiti e critiche in ambito tecnologico, sanitario e filantropico.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: people.
1: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca, è tardi sì ma non importa, è bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

Moto e ciclomotori non possono circolare se sulla strada c'è neve o ghiaccio e durante fenomeni nevosi. Nemmeno con le gomme invernali M+S. Il codice della strada italiano parla chiaro. Si rischia una multa che può arrivare fino a 388 euro.

fun.

0: Cazzo, ma che figata! Cioè, oh, ma spacca sta roba qua, eh?
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio, ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
2: High rotation, three hits without interruption.
3: Don't sleep, man. What's the matter with you?

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

in perenne movimento, la staticità è morte. Finalmente il pensiero del filosofo Eraclito ha trovato riscontro anche nella nostra più piccola componente, la cellula. Ognuna di esse infatti vibra, e questa vibrazione cade in una frequenza da noi udibile. Ciò significa che possiamo sentire il suono emesso dalle cellule amplificandolo. Ecco per esempio come suona un lievito a 22 gradi, a 26 gradi e a 30 gradi. Quando l'oscillazione di una cellula tocca le vicine, queste iniziano a vibrare all'unisono. La vibrazione è quindi una forma di comunicazione, ben più rapida rispetto a quella dei segnali chimici abituali. Ciascuna unità biologica vibra in modo differente a seconda del suo stato di salute e dell'attività che sta svolgendo. Il trasferimento di moto da una all'altra può addirittura determinare un cambio di funzione o di struttura della cellula vicina. Questa è la scoperta dei ricercatori dell'Università di Bologna, guidati da Carlo Ventura, direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali, in collaborazione con la University of California di Los Angeles. Al VID, il Visual Institute of Developmental Sciences, fondato dal professor Ventura, si studia come applicare questa proprietà delle cellule alle staminali. Se l'energia sonora potesse guidare la differenziazione cellulare, si potrebbero riprogrammare le cellule danneggiate e riportarle allo stato di benessere. Così, forse, in futuro, la musicalità del mondo biologico potrà essere la chiave per curare e mantenere in salute ognuno di noi, dalla nostra anima fino alle cellule.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
13: Radio Music for People. People, people, people.
14: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio M.

0: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: This one's called Wonderwall.
3: Wonderwall non è solo una canzone, ma un muro dove un'intera generazione ha scritto l'inno per le sue speranze. È il 1995, gli Oasis sono all'apice del loro successo e sull'orlo di un'implosione. Liam e Noel Gallagher si odiano, si amano, si urlano addosso, si prendono a botte nei camerini, sul palco durante i soundcheck e nelle interviste rilasciate ai giornali. Ma poi arriva lei, non una bella donna, ma una bella melodia, quella di Wonderwall, che è il paradosso perfetto, una canzone dolce, fragile, figlia del caos e scritta in un momento di caos totale all'interno del gruppo. Non parla né di una donna, non parla di amore, ma parla di attese, di possibilità, di qualcuno che forse ci salverà da noi stessi. E quella parola, Wonderwall, muro delle meraviglie, non esiste neanche. Noel, guarda caso, l'ha rubata a George Harrison da un suo vecchio disco solista e la trasforma in un rifugio per milioni di giovani anni in cerca di qualcosa. Liam afferma di non aver mai capito che cosa volesse dire veramente Wonderwall. Con quel suo accento mancuniano, tagliente come una chitarra distorta, dice: «Ah sì, canto quello che mi passa e non devo capirlo». E forse il segreto sta proprio lì. Wonderwall diventa quello che ciascuno di noi vuol sentirsi dire. Puoi amarla, puoi odiarla, ma non puoi fare a meno di cantarla anche se non la sopporti più. E forse il suo segreto è tutto lì.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Speciale Moto News con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
2: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango. Ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
3: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
2: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
3: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il code avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music.

Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a radio@

0: Perché ci vengono i capelli bianchi? Uno studio su topi ha identificato una possibile causa scientifica della canizia legata all'età. Si ritiene che alcune cellule staminali, responsabili della produzione del pigmento nei capelli, chiamate cellule staminali dei melanociti, perdano la capacità di funzionare correttamente col passare del tempo. Queste cellule solitamente viaggiano nel follicolo pilifero, passando da uno stato immaturo a uno maturo e viceversa, contribuendo alla colorazione dei capelli. Con l'invecchiamento, le cellule smettono di muoversi e di rispondere ai segnali che stimolano la produzione di pigmento, portando alla crescita di capelli grigi. Anche se lo studio è stato condotto su topi, potrebbe avere implicazioni per la comprensione e la prevenzione delle canizie negli esseri umani e potrebbe anche contribuire alla ricerca su altri aspetti come il cancro e la rigenerazione cellulare.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: dalle strade di Detroit alle luci della ribalta. Una ragazza con il basso elettrico in mano e il rock nel sangue. Lei è Suzy 4, o per dirla all'anagrafe Suzy K, Quattrocchi. Da noi forse non è mai stata una superstar, ma nel mondo anglosassone, beh lì sì, è stata una vera pioniera. Una delle prime rockstar femminili a imporsi in un panorama dominato dagli uomini. Suzy nasce 75 anni fa appunto a Detroit. Fin da giovane suona il basso, canta, compone. Negli anni 70 conquista le classifiche con brani trascinanti e con una presenza scenica da uragano. Ma non si ferma lì, perché Suzy 4 non è solo una rocker, è un artista a tutto tondo. Ho sempre avuto nel mio piano di fare tutto ciò in cui sentivo di poter essere brava nel mondo dello spettacolo. Il rock and roll era la mia passione principale, ma volevo anche recitare, volevo fare la radio, volevo fare molto di più. Ed ecco che la sua energia travolgente la porta diretta nel mondo di un grande classico dei serial televisivi, Happy Days. La leggendaria serie ambientata negli anni 50, Suzy lì interpreta Leather Tuscadero, la sorella minore di Pinky, l'ex fidanzata di Fonzie. Leather debutta ad Arnold's, il locale simbolo della serie, cantando Elvis con grinta da vedere, All Shook Up e Heartbreaker Hotel. Poi arriva anche un suo pezzo, Devil Get Dive. E Fonzie, con la sua solita sicurezza, la presenta così. Va bene gente, posso avere la vostra attenzione? È successo qualcosa di emozionante e tutti ne parlano. Ecco a voi Leather and the Swales.
1: Ladies and gentlemen, now the bombastic
0: Il pubblico se ne innamora. Leather Tuscadero diventa un'icona. 7 apparizioni in totale, 5 nella quinta stagione, 2 nella sesta. Tanto che i produttori pensano a uno spin-off tutto suo. Ma Suzy dice no. Non volevo essere incastrata in quello schema. La gente avrebbe detto, oh, lei è Leather Tuscadero. Mi bastava invece essere solo Suzy 4. Volevo spiccare il volo, non essere incasellata. E così Suzy 4 rimase se stessa. Una rocker libera e autentica, che scelse di vivere la sua carriera senza etichette. E forse proprio per questo che ancora oggi il suo basso continua a vibrare nella storia del rock.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissy Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissy Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissy, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Dietro le storie della musica.
1: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger, funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa le classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: È in arrivo un'enorme eruzione vulcanica alla quale il mondo non è minimamente preparato. Nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia esplose con una potenza mai più vista nella storia umana. L'eruzione liberò una gigantesca nube di particelle che oscurò il sole e raffreddò il pianeta. L'anno successivo passò alla storia come l'anno senza estate. Le temperature crollarono, i raccolti morirono, la fame e le malattie dilagarono. Persino Mary Shelley, rifugiata in Svizzera dal freddo, trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Oggi, più di due secoli dopo, gli scienziati avvertono: una nuova grande eruzione non è una possibilità remota, ma una certezza. La domanda è solo quando. Marcus Toffel, climatologo dell'Università di Ginevra, stima una probabilità su 6 che nel corso di questo secolo si verifichi un'eruzione di dimensioni simili. Ma rispetto al 1815 il mondo è molto diverso, più popolato, più interconnesso. Un'eruzione di questa portata potrebbe lanciare enormi quantità di anidride solforosa nella stratosfera, creando minuscole particelle che riflettono la luce solare e raffreddano temporaneamente il pianeta. Gli effetti durerebbero anni e potrebbero alterare i monsoni, riducendo le piogge vitali in Asia e in Africa. Un abbassamento medio di un solo grado potrebbe sembrare poco, ma in alcune regioni avrebbe impatti devastanti su agricoltura e risorse idriche. E poi c'è il pericolo immediato: oltre 800 milioni di persone vivono vicino a un vulcano attivo. Un'eruzione come quella del Tambora potrebbe cancellare intere città. Anche in Italia ci sono aree a rischio, come i Campi Flegrei, vicino a Napoli, che negli ultimi anni mostrano segni di risveglio. Non possiamo impedire un'eruzione, ma possiamo prepararci. Gli esperti chiedono di sviluppare piani di emergenza, sistemi di evacuazione, strategie per proteggere le scorte alimentari e garantire i soccorsi. Il vulcano Tambora ci ricorda che la Terra ogni tanto alza la voce, e quando lo fa, il clima, la storia e la nostra vita possono cambiare in un istante.
1: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.